0: FM 100.3 9.7.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.